una sera di miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa petti una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente

0: Io vengo sempre qui molto volentieri. Purtroppo di rado. Chissà perché ci chiamano molto poco da queste parti. E ogni volta che ci chiamano, quindi corriamo. La mia band, vorrei introdurla. Alle tastiere e sintetizzatori, Mr. Bobby Douglas. Alla batteria, Elio Rivagli. Al basso, Guido Guglielminetti. E alle chitarre, come avrete già veduto, un grande autore, cantante, compositore, singer, mio carissimo amico soprattutto, Mario Lavezzi. E ai cori sempre, Aida, Teodolinda, Castignola, Tupè. È la mia stupenda corista. Ma soprattutto ci siete sempre voi. Vi ho dato un assaggio di questo mio ultimissimo album che si chiama Savoir Faire e vorrei, non dico concludere perché ci siamo quasi, introdurre altre due canzoni che amo moltissimo. Una si chiama Milano in macchina, una sera che piove, e un'altra si chiama, come tutti già conoscerete, Ragazzo mio.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un anno fa, un mio amico Biagio Antonacci mi ha scritto e dedicato questa meravigliosa canzone.

0: Grazie Laura.
1: Che grazie Laura. Grazie al mitico Biagio Antonacci.
0: Ti aspetto al mio concerto, eh.
1: Ti voglio davvero bene.
0: Ciao Rita.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: È forte, eh? È forte, eh?
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: écouter de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: È uno di quei giorni che ti prende l'aria.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, dall'altra tasca ti porto se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.